guarigia, ti guarigia. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchi fanciulle.